0: Radio BNE, Meezingers 500. VRT Radio
1: BNE 378.
2: Hola tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero